Na mandume Efra, mandume Efra, mandume Efra. Ikuti tu pele di jabatu sokombe ila. Sile kachisere fe.